0: grazie al mio amor.
1: Grazie.
2: Bravo.
0: Grazie, mio amor.
2: Grazie, amore.